dicendo para ogni buono vecchio io pure nero su di cielo bardaglio potendo orchestra le cose morire a coro di sto.